to the Namuku. Ha! Ikemo! Ikemo! Obu nebi no come to Kasurobi. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo